betut age tugul ingotungen emet ago liel konyone ropta rutu minutik tizendos mueg ago julio amun kagureriso urerendos lagok kamatik agichegi kochirchirendos nigokete chiet nelel tuget nelel neibu walet ak pandabtai.